dihidat Meros Black da gadi hunde edaitsin ke tsun tledaitsin ge tsun hita CKLB radio wake in leni atson da kat hani ge tsun mot adagant e hunt ha da gut in lat hani ne di de tsun ge di da ni tsun hai sin hunde ye tsun wen ni ge tsun hita du hani se he ya gu ge du e hita ni ga radio ke de di e yi we de hita kwe hwa tsun ge di a kwe la hani hita ni ga de di hunde ye hita go ya tik e dai zeng e zong le dai zeng zong in le ni a zong da kya tan ni go zong hita CKLB radio 101.9 FM wicked at wa ko de